0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: todo.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: cosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Bam bam, bambina.
1: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore, cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Radio Idea.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Cambio città,

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: io sono il leader.
1: Sono le 9.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 17 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giacinto di Polonia, presbitero dell'Ordine dei Frati Predicatori, noto come l'Apostolo del Nord per la sua intensa opera di evangelizzazione nell'Europa orientale durante il XIII secolo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1962. Il 18enne Peter Fechter viene colpito dalle guardie di frontiera della Germania Est mentre tenta di fuggire verso Berlino Ovest, lasciato morire nella striscia della morte. Il suo dramma diventa il primo simbolo della tragedia nella città divisa. Nel 1978 l'aerostato statunitense Double Eagle II atterra con successo in Francia, completando la prima storica sorvolata dell'Oceano Atlantico a bordo di una mongolfiera. Nel 1998 il presidente degli Stati Uniti ammette in una deposizione registrata di aver avuto una relazione impropria con la tirocinante Monica Lewinsky, segnando un momento cruciale nella storica politica americana. I nati di oggi: Robert De Niro, l'attore e regista statunitense, icona assoluta del cinema mondiale, vincitore di 2 premi Oscar, indimenticabile protagonista di capolavori come Il Padrino, Parte 2, Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei Bravi Ragazzi. Auguri anche a Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, celebre paroliere e produttore discografico italiano, autore dei testi di alcune delle più grandi e memorabili canzoni della musica leggera italiana, legate in particolare al lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti. Auguri fortunato sodalizio con Lucio Battisti.

0: contenuto alla cultura pop resta un punto di riferimento per intere generazioni di cinefili e attori in tutto il mondo. Mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. Dunque proseguiamo sempre con la tematica della volta scorsa, teatri di guerra e il ruolo dell'informazione. A tale proposito ascoltiamo un'intervista che il sottoscritto ha realizzato a un noto scrittore giornalista, lui si chiama Raffaele Oriani. L'ho raggiunto in occasione di un importante convegno che si era tenuto a Trieste. Dunque subito il nostro servizio.
3: Però perché erano documenti presentati in un posto, un'ora precisa, non è stato quasi mai usato questo spunto.
4: Succedono massacri, succedono bombe sulle scuole, succedono bombe sulle case, succede che continuano a morire un numero semplicemente inaccettabile di civili e succede che nessuno reagisce a questa situazione, succede che ci sono trattative più o meno fantasmatiche che non cambiano per nulla la situazione sul terreno, e succede soprattutto una cosa a cui ovviamente che mi colpisce particolarmente in quanto giornalista, succede che la grande stampa e i grandi media si rifiutano di mettere a fuoco chiaramente cosa succede, cioè lo sterminio in corso e lo sterminio che può essere fermato solamente se viene documentato e denunciato come si deve.
2: Quindi non c'è veramente una libertà di stampa?
4: No, la libertà c'è libertà di narrare, c'è libertà di documentare, è una libertà che in questo momento, per me, a mio avviso, i nostri grandi giornali stanno usando molto poco e ne stanno facendo un uso non adeguato alla tragedia che è in corso a Gaza. È continuamente inquadrata come la guerra tra Hamas e Israele, mentre l'impressione del cittadino comune, di chi frequenta i social più dei telegiornali o dei giornali, è che sia in corso veramente una spedizione punitiva infinita, uno sterminio infinito, che ha come prospettiva semplicemente l'estinzione del popolo palestinese. Ed è una prospettiva a cui tutto il popolo, il mondo civile dovrebbe ribellarsi, e ribellarsi concretamente, per il bene dei palestinesi e in qualche modo anche per il bene di chi li sta ammazzando.
2: Ecco, lei dunque è giornalista ma anche scrittore.
4: Io ho scritto vari libri, l'ultimo si intitola Gaza, la scorta mediatica, è dedicato proprio a questo, è dedicato a come i giornali hanno raccontato, non raccontando, quello che è successo in questi ultimi 12 mesi, cioè normalizzando quello che normale non è, perché quando parliamo di 15, 16, 17 mila bambini ammazzati, ovvio che siamo di fronte all'orrore. Questo orrore è stato fatto entrare nelle nostre vite con una tranquillità e con una quasi una pigrizia che io ritengo imperdonabile.
2: Mi consente di dire che sono d'accordo su questo personalmente. Dunque un disegno mediatico c'è allora, ai piani molto alti, diciamo così.
4: Diciamo che c'è un posizionamento molto chiaro. Il posizionamento, perlomeno come posso osservare io, è che il valore delle vite umane è stato sostituito dal valore degli schieramenti. Siamo l'Occidente, un Occidente con la O molto maiuscola, e nulla ci ferma. Qualsiasi cosa venga fatta dall'Occidente può essere criticata ma non fermata, e comunque chi si oppone è sempre, per definizione, un elemento da eliminare, anche al prezzo di uno sterminio. E questo è il momento, questo è il punto veramente imperdonabile, questo è il punto in cui noi come civiltà rischiamo di fare un salto di cui ci pentiremo.
2: Potremmo finire qui l'intervista, perché ha detto delle cose che fanno veramente riflettere. È la verità questa, è la realtà purtroppo, siamo di fronte a questo scenario. Ma in ultima, se vogliamo ricordare il suo libro, il titolo, dove lo possiamo trovare?
4: Sì, si intitola Io sono Raffaele Oriani, il libro si intitola Gaza, la scorta mediatica, l'editore People, e lo si può trovare ovviamente nei canali online o nelle maggiori librerie, o se no anche ordinandolo in libreria arriva sicuramente.
2: Ringrazio molto, le auguro buon lavoro, grazie infinite.
4: Grazie a voi, davvero.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Thank you.
0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: hit dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: era l'anno 1986, Sugar Zucchero Fornaciari con Rispetto, singolo che presentò al Festival di Sanremo, e poi uscì anche l'album con lo stesso nome, da quello in poche parole dove c'è quella bambina che è lì spettinata davanti al microfono, carina veramente come copertina di questo album, che è la svolta blues di Sugar Zucchero Fornaciari. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti e per tutte le età qui all'interno della nostra programmazione. Continuate a fare quello che stavate facendo, sì, perché al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Devi sapere che io colleziono i tappi delle bottiglie di birra di tutte le tipe.
1: E beh, e cadè? E io invece ho la collezione di coproliti.
0: E che sono i coproliti?
2: Parliamo di collezionismo bizzarro, certificato dal Guinness World Record, che dimostra come l'ossessione umana possa trasformare oggetti comuni e decisamente disgustosi in vere e proprie imprese da record. Negli Stati Uniti, George Franzen possiede la più grande collezione di coproliti, ovvero di feci fossilizzate del mondo, composta da ben 1277 pezzi unici provenienti da ben 8 paesi diversi. Il suo pezzo forte si chiama Precious, un coprolite di coccodrillo delle Miocene, lungo ben

20 cm. Un'altra collezione particolare è quella dello statunitense Scott Wiener, che ha trasformato la passione per il cibo da sport in un primato, accumulando oltre 650 scatole di pizza uniche provenienti da oltre 40 nazioni diverse. La collezione include scatole artistiche, scatole termiche e persino la scatola della pizza più piccola del mondo. Voglio parlare di pelucchi dell'ombelico. Graham Barker, un bibliotecario australiano, ha raccolto e catalogato i pelucchi del proprio ombelico ogni singolo giorno per oltre 26 anni. I pelucchi sono conservati in barattoli di vetro sigillati e suddivisi rigorosamente per anno e colore, influenzato dal tipo di vestiti indossati. Un altro record incredibile è quella della signora Becky Marz, che possiede una collezione di oltre 21.000 bollini ed etichette applicate sulle banane. La donna viaggia in tutto il mondo e scambia i piccoli adesivi con altri collezionisti internazionali per scovare le varianti più rare.

0: morti.
1: Un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone.
2: Il piccolo Luca sta facendo i compiti e a un certo punto chiede alla mamma:
3: Mamma, ma dov'è la Macedonia?
2: E la mamma:
3: Ma nel frigo.

Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto. Nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro. Nel 1917 l'attore Gianni Agus. 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol. Nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What?

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata. Potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia. Potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole. Hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

eccoci pronti anche per quest'oggi con la nuova puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Quest'oggi siamo proprio nella primissima puntata dopo la finale del Festival di Sanremo, quindi avremo anche, oltre al nostro consueto mercato indipendente, gli inserimenti ovviamente delle canzoni più belle che secondo il nostro punto di vista hanno caratterizzato questo Festival di Sanremo 2026.

E incominciamo con il nuovo singolo di Fabio Smiti, Satisfaction, cantautore trevigiano, un invito a ritrovare la propria direzione tra consapevolezza e desiderio di cambiamento.

Ed ora è il momento invece del singolo Laguna Blu, uno dei brani più intensi di questo progetto con un nome molto particolare. Loro sono gli Atatototo, formazione outsider che intreccia rock and roll, suggestioni western e atmosfere disco in un linguaggio sonoro personale e immediatamente riconoscibile. La band, composta da 5 amici d'infanzia, arriva da percorsi diversi, dalla musica classica al jazz, sino all'elettronica, ha trovato nel rock il punto di incontro su cui costruire un'identità artistica libera, diretta e volutamente irregolare.

Gabriele Saro, artista, compositore pluripremiato, motivato da sempre da due attitudini diverse, un lato scientifico-razionale e uno artistico e creativo. Ha un diploma di maturità scientifica e una laurea in economia aziendale, un diploma in violino e un master in musica e in composizione per film, percorsi diversi, ma Gabriele riesce a combinarli perfettamente. Ad On Air con Breathing.

Sono solo nuvole di Gianluca Naldi, brano struggente dedicato alla nonna dell'artista che racchiude le emozioni, i ricordi intrisi di nostalgia delle estati passate da ragazzo in campagna a contatto con la natura e gli animali, godendo degli ampi spazi a disposizione. C'è il rimpianto di un periodo della vita che non ritorna, quello della spensieratezza e della libertà totale.

0: E torna anche Giulia Tosoni, artista che abbiamo in più occasioni ospitato all'interno di On Air e anche all'interno di Supermarket Show. Ritorna con Smoking Nero.
1: Un saluto a tutti gli amici di On Air da Giulia Tosoni.

0: cosa vuoi.
1: Cool, il nuovo singolo dei Locks Over, una band nata a Piacenza ma che ama raccontare quello che vede attorno a sé in un modo diretto e concreto. Questa canzone parla di un tema molto attuale, di quando la ribellione smette di essere qualcosa di vero e diventa solo un'immagine, una frase giusta da mettere sui social per sembrare diversi.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Porcione con Partenopea, canzone che affronta il tema della crescita e della forza interiore, il tutto legato ad un profondo sentimento di appartenenza alle proprie origini del sud Italia, alla campagna. La figura che fa da collante nel brano è quella della sirena, che rappresenta da sempre l'amore per il canto.

State ascoltando On Air, ora è il momento di Mi Rai in featuring con Kautar con il singolo Sabbia, viaggio interiore che pone delle domande su cosa siamo, un'analisi di come la vita si muove e si trasforma indipendentemente dalla nostra volontà e dal nostro esserci, per poi capire di essere solo un granello di sabbia in mezzo agli altri, in balia del tempo che scorre e che doniamo agli altri.

Pablo Cello in arte Pablo nasce il 26 settembre 2005 a Mazara del Vallo. Cantautore, inizia a scrivere a soli 14 anni, spinto più da una necessità espressiva che da una scelta consapevole. La musica diventa fin da subito il suo linguaggio principale. Arriva Donair, è stato con noi anche la settimana scorsa con il singolo Solo, solamente per te.

di Riccardo Netri, canzone, questa canzone è un viaggio tra ricordi e rimpianti, tra amori che sembravano eterni e silenzi che fanno rumore. Parla di noi, di quelle storie chiuse per motivi stupidi, di rughe che raccontano la bellezza del tempo e di momenti che non si cancellano, perché anche quando tutto sembra finito, c'è sempre un angolo del cuore che si ricorda e si innamora di nuovo.

E chiudiamo con un'anteprima radiofonica. Lei è Rita S con Merce Rara, che con questo singolo, che uscirà ufficialmente il 6 di marzo su tutte le piattaforme digitali. Il singolo Merce Rara è un manifesto di autenticità, parla della scelta di restare fedeli a se stessi in un'epoca che spinge all'omologazione, ribaltando la parola merce in qualcosa di prezioso, unico e non negoziabile. Un pop lento, introspettivo, che mette al centro la voce e le parole.

E questa è la musica di On Air. Vi ricordo che potrete inviarci una mail ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per allegare un vostro brano e soprattutto contatto telefonico.

0: come dirtelo.
1: E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music o Audible e cercare Daniele Dalmuto, il nome del conduttore, ed entrare nel nostro mondo di on-air, nel mondo di Supermarket Show, insomma anche delle interviste di Supermarket che verranno poi soprattutto aggiornate anche con i ragazzi che porteranno le loro esperienze personali all'interno di on air, verranno sempre aggiornate nella sezione delle interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata e vi mando un caloroso saluto.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Band dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto. Nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro. Nel 1917 l'attore Gianni Agus. 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol. Nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 17 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giacinto di Polonia, presbitero dell'Ordine dei Frati Predicatori, noto come l'Apostolo del Nord per la sua intensa opera di evangelizzazione nell'Europa orientale durante il XIII secolo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1962. Il 18enne Peter Fechter viene colpito dalle guardie di frontiera della Germania Est mentre tenta di fuggire verso Berlino Ovest, lasciato morire nella striscia della morte. Il suo dramma diventa il primo simbolo della tragedia nella città divisa. Nel 1978 l'aerostato statunitense Double Eagle II atterra con successo in Francia, completando la prima storica sorvolata dell'Oceano Atlantico a bordo di una mongolfiera. Nel 1998 il presidente degli Stati Uniti ammette in una deposizione registrata di aver avuto una relazione impropria con la tirocinante Monica Lewinsky, segnando un momento cruciale nella storica politica americana. I nati di oggi: Robert De Niro, l'attore e regista statunitense, icona assoluta del cinema mondiale, vincitore di 2 premi Oscar, indimenticabile protagonista di capolavori come Il Padrino, Parte 2, Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei Bravi Ragazzi. Auguri anche a Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, celebre paroliere e produttore discografico italiano, autore dei testi di alcune delle più grandi e memorabili canzoni della musica leggera italiana, legate in particolare al lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti. Auguri anche a Sean Penn, attore, regista e produttore cinematografico statunitense, 2 volte premio Oscar, come miglior attore, il protagonista per Mr. River e Milk. Il nostro viaggio nel tempo, il fatto del giorno, ci riporta al 17 agosto 1943, quando nasceva a New York uno dei più grandi interpreti della storia della settima arte, Robert De Niro. Cresciuto nel quartiere di Little Italy, De Niro ha rivoluzionato l'arte della recitazione con la sua totale adesione al metodo Stanislavski, trasformando radicalmente il proprio corpo, la propria psicologia, per calarsi in personaggi entrati nella leggenda cinematografica, dagli esordi con Martin Scorsese fino ai grandi successi d'azione e commedia. Il suo contributo alla cultura pop resta un punto di riferimento per intere generazioni di cinefili e attori in tutto il mondo. Mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

karaoke, a nel disco novità di questa nuova settimana torna un interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Panica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Sei un grande professionista, però vedi, lei è ancora troppo.

0: salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità atmosferica sulla medio-alta Puglia. In serata il tempo tornerà ad essere asciutto con rasserenamenti, ridimensionamento termico sia nei valori massimi sia minimi. La giornata di domani sarà variabile tra ampi spazi assolati e la formazione di locali nuovi fenomeni, seppur di breve durata. Le temperature diurne saranno comprese un po' ovunque fra i 30 e i 32 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

www.ministeriodellambiente.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 17 agosto. Ariete, la luna mette i rapporti al centro della giornata, potresti avere bisogno di chiarire una situazione con il partner o sul lavoro, ma non trasformare ogni confronto in una sfida. Toro, la giornata richiede organizzazione e diplomazia, potresti avere diverse cose da sistemare, ma affrontarle con calma ti permetterà di evitare inutili tensioni. Gemelli, la luna è dalla tua parte, rende questa giornata particolarmente piacevole, hai voglia di parlare, uscire, incontrare persone. Cancro, la luna ti invita a trovare un equilibrio tra esigenze personali e richieste degli altri. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità nella coppia. Leone, la luna favorisce comunicazione, incontri e relazioni sociali. Dopo un periodo nel quale sei stato molto concentrato su te stesso, torna il piacere di condividere. Vergine, la giornata porta l'attenzione sulle questioni economiche e sul tuo senso di sicurezza. Potresti voler fare ordine nelle spese o prendere una decisione concreta. Bilancia, con la luna ancora amica ti senti più ricettivo, sensibile e desideroso di stare bene. È una giornata importante per i rapporti personali. Non avere paura di chiedere ciò che vuoi. Scorpione, la luna ti porta verso una dimensione più riservata. Potresti sentire il bisogno di stare un po' per conto tuo. Non tutto deve essere spiegato immediatamente, anche in amore. Sagittario, una giornata favorevole per le amicizie, per i progetti e le nuove conoscenze. La luna amplia il tuo desiderio di socialità e ti mette in contatto con tante persone stimolanti. Capricorno, la luna illumina il settore della carriera e delle responsabilità. Potresti sentirti osservato. In amore, cerca di non portare i problemi di lavoro nella coppia. Acquario, la luna alimenta il desiderio di libertà, di movimento e di fare nuove esperienze. È una giornata ideale per programmare un viaggio o studiare un nuovo progetto lavorativo. Pesci, la luna porta l'attenzione sulla fiducia, sulle emozioni profonde e sulle questioni condivise. Potresti sentire il bisogno di capire meglio le intenzioni di una persona. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità atmosferica sulla medio-alta Puglia, in serata il tempo tornerà ad essere asciutto con rasserenamenti, ridimensionamento termico sia nei valori massimi sia minimi. La giornata di domani sarà variabile tra ampi spazi assolati e la formazione di locali nuovi fenomeni, seppur di breve durata. Le temperature diurne saranno comprese un po' ovunque fra i 30 e i 32 gradi, la ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Sono le 17 e 59 minuti. Ora esatta.
2: Radio Idea.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi affrontiamo un tema che torna a far discutere le cancellerie internazionali e milioni di famiglie: le vaccinazioni pediatriche e la gestione delle somministrazioni nei neonati. La notizia arriva direttamente da Washington. Il 10 agosto 2026, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato uno storico ordine esecutivo intitolato Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations, un provvedimento destinato a ridisegnare l'approccio sanitario oltreoceano e a riaprire un dibattito mai davvero spento anche in Italia. Ma cosa stabilisce esattamente questa nuova direttiva? L'ordine esecutivo introduce quattro punti di svolta fondamentali. In primo luogo, la rimodulazione delle visite. Viene superata la prassi di somministrare più vaccini in un'unica seduta e gli appuntamenti andranno distanziati nel tempo per evitare di sottoporre il sistema immunitario dei più piccoli a stimolazioni contemporanee. In secondo luogo, il frazionamento del vaccino trivalente. Il formulato combinato contro morbillo, parotite e rosolia verrà sostituito da tre dosi singole distintamente somministrate. C'è poi la riclassificazione delle priorità. Profilassi come epatite A, epatite B, influenza e Covid-19 passano in una categoria facoltativa, vincolata alla scelta condivisa tra genitori e medici di famiglia. Infine, la tutela dei diritti genitoriali. Il Dipartimento di Giustizia vigilerà affinché gli stati non precludano l'accesso scolastico alle famiglie che richiedono calendari personalizzati o esenzioni. Al di là del rumore mediatico, il nodo centrale dell'inchiesta riguarda la risposta fisiologica del neonato. Negli anni abbiamo assistito a un'anticipazione delle finestre di somministrazione. Bambini di poche settimane ricevono formulazioni complesse contenenti più antigeni, coadiuvanti immunologici come sali d'alluminio ed eccipienti. Le preoccupazioni sollevate da ampi settori della popolazione e da medici indipendenti riguardano la capacità di uno smaltimento efficace da parte di un organismo la cui barriera ematoencefalica e l'apparato renale non sono ancora completamente sviluppati nei primi mesi di vita. In Italia il dibattito si ricollega anche alle indagini condotte dai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari. Attraverso analisi al microscopio elettronico a scansione su diversi campioni, gli studiosi hanno segnalato in passato la presenza di micro e nanoparticelle di metalli non dichiarati nei formulati, sostenendo l'esigenza di una maggiore cautela scientifica sui potenziali rischi di accumulo organico. Nel nostro paese, la spinta per il superamento delle rigidità introdotte con la legge Lorenzin del 2017 parte da lontano, dalle battaglie civili condotte da Luca Teodori alla nascita di un articolato tessuto associativo. Realtà come Contiamoci, Corvelva, Comitilva, Conda, Assis e Is Pipius Nosi Tocant promuovono da anni la libertà di scelta terapeutica, la trasparenza sui preparati e la tutela dell'accesso scolastico. In parallelo, le audizioni e gli approfondimenti della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, confermano come la gestione della salute pubblica necessiti di trasparenza e continuo confronto. La svolta di Washington dimostra che la tutela della salute non può mai nutrirsi di dogmi o di imposizioni burocratiche calate dall'alto, ma vive unicamente nel rigore scientifico, nella trasparenza e nel rispetto per la dignità umana. Parlare di gradualità, di dosi separati nei neonati e di personalizzazione dell'atto medico non significa affatto negare la prevenzione, significa al contrario applicare con maturità il vero principio di precauzione, mettendo sempre al centro la sicurezza dei più piccoli e la responsabilità informata dei genitori. In un contesto in cui i protocolli di massa rischiano di soffocare la complessità biologica di ciascun bambino, l'insegnamento più grande che traiamo da questa vicenda è uno solo: dobbiamo restare vigili. L'invito a tutti voi lettori e ascoltatori a non fermarvi mai alle verità di comodo, a continuare a informarvi tramite fonti indipendenti, a studiare i dati e a difendere la consapevolezza come primo strumento di tutela per la salute dei nostri figli. Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità atmosferica sulla medio-alta Puglia, in serata il tempo tornerà ad essere asciutto con rasserenamenti, ridimensionamento termico sia nei valori massimi sia minimi. La giornata di domani sarà variabile tra ampi spazi assolati e la formazione di locali nuovi fenomeni, seppur di breve durata. Le temperature diurne saranno comprese un po' ovunque fra i 30 e i 32 gradi, la ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità atmosferica sulla medio-alta Puglia, in serata il tempo tornerà ad essere asciutto con rasserenamenti, ridimensionamento termico sia nei valori massimi sia minimi. La giornata di domani sarà variabile tra ampi spazi assolati e la formazione di locali nuovi fenomeni, seppur di breve durata. Le temperature diurne saranno comprese un po' ovunque fra i 30 e i 32 gradi, la ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: rock a
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno metta alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi.

0: e più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna in Scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna in Scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna in Scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Vün.